0: niki lah garmu ni. Wuh, wis gelem bisa dicocok. Gong, ayo. Oke. Okay. Wewe.
1: Sing tenaran,
0: ge. Ya terus bengane kana ya.
1: Yo.
0: Ngopo? Juragan kejem. Asa to mau mati. Hesti to mau mati. Meninggal tadi pagi. Dikebumikan di Kuncen.
1: Iki ngopo, Gong? Ndoro werku ndoro rene.
0: Tak tendang lho, Tru. Ngundang ora tekan. Asa to mau mati. Hesti to mau mati. Asa to mau mati. Hesti mati. Asa to mau mati. Hesti mati. Yakin. Hesti to mau mati. Asa to mau mati. Hesti to mau mati. Asa to mau mati. Hesti to mau mati. Asa to mati. Hesti to mau mati. Asa to mau mati.